0: 想这喝
1: 看着我去
0: 看着我去
1: 看哪路去
0: 看哪路去
1: 擦个个色
0: 擦个个色
1: 擦想这色
0: 擦想这色
1: 参着我去
0: 参着我去
1: 参哪路去
0: 参哪路去
1: 哈哥哥呵
0: 哈哥哥呵
1: 哈想着呵
0: 哈想着呵
1: 喊着我嘿
0: 喊着我嘿
1: 哈哪路后
0: 哈哪路后
1: 阿哥哥饿
0: 阿哥哥饿
1: 阿想吃饿
0: 阿想吃饿
1: 安正饿饿
0: 安正饿饿
1: 阿哪路饿
0: 阿哪路饿
2: 다룽탕시가수업이야라그그르
0: 라그그르
1: 라샴쳐르
0: 라샴쳐르
1: 란정에리
0: 란정에리
1: 라나로로
0: 라나로로
1: 拉个个乐
0: 拉个个乐
1: 拉想吃乐
0: 拉想吃乐
1: 懒着我累
0: 懒着我累
1: 拉哪路路
0: 拉哪路路
1: 哈个个喝
0: 哈哥哥喝
1: 哈想吃喝
0: 哈想吃喝
1: 看着我去
0: 看着我去
1: 哈哪路去
0: 哈哪路去
1: 擦哥哥色
0: 擦哥哥色
1: 擦想这次
0: 擦想这次
1: 参着我去
0: 参着我去
1: 擦哪路去
0: 擦哪路去
1: 哈哥哥呵
0: 哈哥哥呵
1: 哈想这呵
0: 哈想这喝
1: 喊着我嘿
0: 喊着我嘿
1: 哈哪路后
0: 哈哪路后
1: 阿哥哥饿
0: 阿哥哥饿
1: 阿想吃饿
0: 阿想吃饿
1: 喊着我饿
0: 安正诶诶
1: 阿哪路哦
0: 阿哪路哦
2: 呀大家现在打了这个通知
0: 拉哥哥日拉想这日拉安正诶日拉哪路路拉个个乐拉想这乐拉着个乐拉哪路路哈个个喝哈想这喝哈着个喝哈哪路去 哈哥哥刺擦上这刺擦人的刺擦哪如错哈哥哥哈哈上这哈哈人的嘿 Ha naru ho A ge ge e A sham che e A dang e e A naru o
2: Re to nu sang ge Sob chok na ba Da chang mi khok ni nye je ge to gar ti ra Ti to ko che chen ke ge jig ma wo che ju ye ngana ndangi thang chigan dun ara gagar ma naro mo ra mo ara gagar wa naro wo ra wo la sham che le ka sham che ke le ke na sham che ne ma ne ma la na ro lo ma lo ma ran zheng re wa re wa ka sham che ke kha sham che khe ke khe la na ro lo tha na ro tho lo tho la zheng le la na ro lo le lo ta sham che to wa to wa ya ge ge ye ka deng ke ye ke ya ta che chu so bia ra ge ge re
0: ra ge ge re
2: ma na ro mo
0: ma na ro mo
2: re mo
0: re mo
2: ra ge ge re
0: ra ge ge re
2: wa na ro wo
0: wa na ro wo
2: re wo
0: re wo
2: la sham che le
0: la sham che le
2: ka sham che ke
0: ka sham che ke
2: le ke
0: le ke
2: na sham che ne
0: na sham che ne
2: ma
0: ma
2: ne ma
0: ne ma
2: la na ro lo
0: la na ro lo
2: ma
0: ma
2: lo ma
0: lo ma
2: ran zheng re
0: ran zheng re
2: wa
0: wa
2: re wa
0: re wa
2: ka sham che ke
0: ka sham che ke
2: kha sham che khe
0: kha sham che khe
2: ke khe
0: ke khe
2: la na ro lo
0: la na ro lo
2: tha na ro tho
0: tha na ro tho
2: lo tho
0: lo tho
2: lan zheng le
0: lan zheng le
2: la na ro lo
0: la na ro lo
2: le lo
0: le lo
2: ta